di joy ala ya mat lamin jassama waji ci betwar ndakar na jaay ndey mari ma ci koddi war far gey birim gey binta jaay ak gey birim gey binta jaay magi tegg war jaw fay sa kumba ise jey ibrahima ibrahima yasin lañu dippe

Amma dam ci abba ti day tim sey targan sen ci jop mo su ci abla nja faati ci bi ci mala jab mo saari ci sa bay taw mu met kul no sey sa to mo

lo chamo jadela satta ko che no ponel combino mi ameja nyali buri e badialla wana fode keri woni fudi jayu jundir de poe kay fondani kirade.

Okorwatu bayo merkati monono ganuni ei. Jaben bayo imbil jekati meno ganuni ei. Tabungon bayo ndanando tupano jeni handi. Jeni ane ndanando tupano korwatu yo. Okorwatu bayo ndare jini ramo korwatu. Bye, come here, bye, papa, bye, oh.

Fatim gay sama bay ba ci ciago pe Fatim gay bare tind gay bare lañu jox aram pat ko ñam am ci Cheikh Fall sama waji Abifal sama ligner bi may joy ba tay no peguma par ku may ta joma la ci mbantoy jëna ko mbaayu mi dekk su bo deme jani dal il alaaji ma dikke fal watim gay Cheikh Fall magna par ku may ta joma ci mbantoy

Quello è quello lì. Caga indio con te. Ma cosa è la gente che mi dorava?